0: Isso, na salva de palmas ai nostri companheiros que estão qua para ajudar para o momento italiano do programa Nostra Terra e Nostra Gente, que um coi siamo un'altra volta qua del Pesche Paghe do Magero na linha Guamirim São Miguel do Oeste. Buonasera del Magero, buonasera Agostinho Marcon.
1: Buonasera allora a tutti quei che sei qua, di prestigiare questo programma, e una buonasera anche a quei che sei a casa di ascoltare allora.
0: Buonasera o Belmiro Lazzarotto, il filtron.
2: Buonasera a tutti quanti, un saluto, un abbraccio, un strucon, e mandiamo un abbraccio al nostro compare che le quattro, Dio fa la compagnia, lui anche la comare, là di Porto Alegre. Un abbraccio a lui e a tutte le gente che sei qua intorno.
0: Buonasera Elsa.
3: Grande abbraccio, buonasera a tutti.
0: Buonasera Ivanette.
4: Buonasera della Ivanette.
0: E proprio noi salutiamo a tutti quei che se veniste qua prestigiare, quei che se veniste per cantare, e anche a quei che ascoltate la radio Oeste 94.5. Un saluto per tutto, e fermo adesso la guerra. E allora

0: Paola De Palma.
1: Obrigado.
0: I nostri companheiri. Um saluto anche al Christian Kaiser, o Fernando Kaiser, lá da rádio, o Laércio Antônio, o Jacó Arute, e tutti quei che lavora pela rádio Oeste. Um saluto para tutti Valtri, anche al Giuseppe e a Nuilves Escariote. Grazie e Léo Magero, che è il paron di questo posto, un bel posto che abbiamo catato un'altra volta qua. Grazie Léo, grazie a tutte le tose che lavora insieme con lui. Grazie anche al Genno e a famiglia di lui là di Pinheirinho. Grazie che ei vinesti per portare anche il nene, o Joacir Magero, e anche a Tonia. Grazie per Valtri essere qua insieme con noi, no? Ma andiamo avanti e facciamo un'altra musichetta italiana. Adesso contiamo una storietta italiana che cantiamo, come che i nonni e bisnonni se venisti della Italia. E allora, temo i bisnonni. E allora,

0: Isso, na salva de palmas ai nostri companheiri.
1: Grazie.
0: E avanti di noi fare la ultima del momento italiano. Mi domando al Marcon che ricorda di qualche d'un dei nostri patrocinatori che giuta, che dopo non trifemo e che l'altri anche, di quei che giuta per non poter portare avanti questo programma.
2: Então, o programa Nossa Terra, Nossa Gente e os nossos patrocinadores: EB Instalações Elétricas, Farma Vida, Relojótica Sirimar, a família Greff apoiando o nosso programa, GD Car, Metalúrgica Querência, Oeste Pneus e Mecânica, Casa do Motor do João Carlos, Ednei Erose, Tenda do Gringo e Mini Mercado, Lourdes Mels Miller apoiando o programa. E contigo, Maziero.
0: Proprio, e femo adesso la ultima del momento italiano e noi presto convidiamo il Rui Miotti anche al bassetto per dopo di noi che viene qui che canta in portoghese. Femo adesso Mi Volea Maridarme e
3: porco cam,
0: porca pipa, devo vedere se catemo qualche duna che
3: gavola.
0: Allora